sai. Alcuni dicono che assomiglio ad un angelo, si confidano con me.